0: Sotti e Donato l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm

0: metto una dove l'anno prossimo come mi sentirei.
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right?
3: Yeah, you heard right.

Mi scusa, sono un grotto e cunio in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, le mani piace. E se dicevo, Guggenheim, a chi piace, a chi su giorno di storia, un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Le vie non sono uguali.

Mi ascolta, sono un rotto e cunione spagnolo del Museo di Bilbao che si tiene a nome di Teresa Almora, le mani blanche. E si dice, Guggenheim, a chi empieza qui, su giorno di storia, un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.